brane me bo mani o okokroko ehuntehunu me bo mani dasi bre me bo mani me bo mani emrani sewo me bo di me bo di me bo di me bo mi mu asibo wudi etin yesu kristo